Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Sì che di pietà io venni men così, come io morisse. Se penchaient les défunts des années sur les balcons du ciel.